0: quando viaggi da sola sui treni che portano
1: a Radio Birichina. La notte non è troppo piccola per noi.
2: Birichina Notizie.
3: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. FGC, la holding del gruppo Caltagirone, voterà contro i 5 punti della parte straordinaria dell'assemblea di Monte dei Paschi di Siena, prevista per il 29 ottobre prossimo. I 5 punti riguardano la fusione per incorporazione di Mediobanca in MPS, le operazioni di scissione relative a MPS, Mediobanca Premier e Widiba, l'aumento di capitale a servizio dell'OPS su Banco BPM, l'aumento di capitale a servizio dell'OPS su Banca Generali e la riduzione volontaria del capitale sociale di MPS. La figlia di Asia Argento e di Morgan è rimasta vittima di furto e revenge porn. Anna Lu Castoldi ha presentato una denuncia di furto dopo una lite con un amico che le aveva sottratto la borsa che conteneva il proprio telefono. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il dispositivo proprio nella medesima stazione, dove si trovava anche l'uomo che sul web aveva appena postato un filmato intimo di lei. Rosario Angelo Livatino, a cui è stato attribuito il titolo ecclesiastico di Beato, è appena stato dichiarato dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti patrono dei magistrati italiani. I vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice siciliano, assassinato da un'organizzazione mafiosa, un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia. È tutto.
2: Birichina Notizie.
4: Troppa attesa fa passare la voglia di credere in qualcosa. Radio Birichina. No problem.

Non fare programmi, non pensare troppo. Le cose belle accadono all'improvviso. Radio Birichina, no problem.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12. Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

Abbiamo la possibilità di vivere nel mondo una vita stupenda se siamo capaci di lavorare e amare. Lavorare per quelli che amiamo e amare per quello per cui lavoriamo. Buon lavoro da Radio Birichina.

Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.

0: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
0: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Radio Birichina, la notte è no problem.
1: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore.

0: Chi se ne va della vostra vita non crea vuoti, ma spazi. Su Radio Birichina diamo spazio alla bella musica, sempre.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: A capacità di risparmio delle famiglie italiane mantiene forti differenze territoriali. A maggio 2026, secondo un'elaborazione di ISNEC e WITHUB su dati di Banca Italia, pubblicata dal quotidiano Corriere della Sera, i depositi bancari ammontano in media a quasi 20.000 euro per abitante. Al nord 22.700, come in Lombardia. Nelle isole il valore scende a 13.000, a sud 16.000, al centro 20.000. L'8 ottobre 2001 si è consumato il più grave incidente nella storia dell'aviazione civile italiana. Sulle piste dello scalo milanese di Linate, due velivoli, un MD-87 della SAS e un Cessna CJ-2 privato, si scontrarono durante il rullaggio e l'aereo di linea si schiantò contro un edificio adibito allo smistamento bagagli. Oggi le commemorazioni per ricordare le 118 vittime. In Italia in questo momento ci sono 262 data center, molti dei quali si trovano tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio. Il numero dei centri di elaborazione dati emerge dall'AI for Energy Report 2026, documento redatto dall'Energy and Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. Io mi fermo qui e questa è l'ultima notizia.
1: Birichina Notizie.

Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.

Radio Birichina. No problem.

0: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Schuker Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
1: Cosa mi metto per sembrare così giovane? A ridere, mi metto a ridere. Radio Birichina, no problem.

0: Radio Birichina, il jukebox della nostalgia. Birichina, no problem.
1: Birichina notizie.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La capacità di risparmio delle famiglie italiane mantiene forti differenze territoriali. A maggio 2026, secondo un'elaborazione di ISNEC e WITAB su dati di Banca Italia, pubblicata dal quotidiano Il Corriere della Sera, i depositi bancari ammontano in media a quasi 20.000 euro per abitante. Al nord 22.700, nelle isole il valore scende a 13.000, al sud 16.000.

0: Giovanna Mezzogiorno e Stefano Fresi è la commedia che comincia con una selezione apparentemente convenzionale che in breve si trasforma in un confronto caratterizzato da discutibili prove attitudinali dove si formano alleanze e si creano strategie. E questa l'ultima notizia.
1: Birichina Notizie.

0: Birichina e la vita prende ritmo. Buon ascolto. Birichina, no problem. Birichina.
1: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

tua vita ora è il risultato di ciò che hai fatto un anno fa. La tua vita tra un anno sarà il risultato di ciò che farai da ora in poi. Buon ascolto da Radio Birichina.

0: tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. corona-craniscagora.com.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Siamo già messi male, va bene, dai. Era Aldebaran dei New Trolls a chiudere, disannuncio, no? Il notturno musicale di Radio Birichina, adesso una bella graffiata e poi via l'ultima puntata settimanale del Buongiorno Gio.
1: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.

0: Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
1: Grazie, grazie.
0: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 5:03.
3: Birichina Notizie.
4: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La capacità di risparmio delle famiglie italiane mantiene forti differenze territoriali. A maggio 2026, secondo un'elaborazione di ISNEC e WITAB su dati di Banca Italia, pubblicata dal quotidiano Il Corriere della Sera, i depositi bancari ammontano in media a quasi 20.000 euro per abitante. Al nord 22.700, nelle isole il valore scende a 13.000, al sud 16.000, al centro 20.000. come nel Lazio. Proseguono le indagini sul gruppo di adolescenti che a bordo di una minicar tra domenica e lunedì nel quartiere Monteverde di Roma avrebbe aggredito più persone. Per una donna qualche giorno di prognosi e l'attore Davide Jacopini, che lunedì è stato colpito con un calcio da un passeggero mentre era in monopattino, è stato ricoverato all'ospedale San Camillo con un trauma cranico. L'acqua è minacciata dai contaminanti emergenti. Si tratta di residui di farmaci, PFAS, pesticidi e microplastiche che si trovano in fiumi, laghi e falde, provenendo dagli scarichi industriali, da quelli civili e ospedalieri, dall'agricoltura e gli allevamenti, con i depuratori convenzionali incapaci di rimuoverli del tutto. Legambiente lo ha sottolineato nel corso dell'ottavo forum acqua organizzato a Roma. È tutto.
3: Birichina Notizie.
0: Radio Birichina.

0: mattina sarò un cecchino, guarda, un cecchino vibacchetto. Il primo EPC è pronto.
1: Buongiorno, buongiorno. Bellissimo bambino. Sì. Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Con non un'oretta ho finito finalmente. Buongiorno birichini,
0: fra un'oretta.
1: Birichine.
0: Sì.
1: Gentilmente,
0: sì.
1: Ascoltami me. È possibile ascoltare il mio primissimo vinile comprato?
0: No!
1: Marvin Garden, My
0: no.
1: Body, My Soul.
0: No!
1: Così forse finalmente si sveglieranno
0: no.
1: i birichini portoni.
0: No!
1: Le
0: no! no. Ascoltami me!
1: Tutti.

Una ola come si fa allo stadio della Dea? Niente, eh? Grazie, grazie, mi ricorderò di voi, mi ricorderò.

le prime due regoline. Il disco limone. Solo se lo propongo io. Perché voi siete degli sciamannati, siete degli sciagurati. Chi abbiamo? Devo andare in pubblicità? No, dai, che ci sta. Abbiamo l'orso di Eraclea, salvati. Buongiorno.

0: Buongiorno, Gio,
1: sì, buongiorno.
0: Rosso, da Grisolera City.
1: Sì, sì.
0: Questa mattina ti sento particolarmente moscio.
1: Ma come fai?
0: Come diciamo al paesello.
1: Ma come fai a dire?
0: Se non hai voglia, stai a casa.
1: È vero.
0: Mettimi su per cortesia, sì. Per me, per tutti i birichini, sì. Se puoi.
1: Sì.
0: Nikita, di Elton John, grazie.

0: Viller, amico mio, bisogna prendere in mano la situazione qua,
1: E allora?
0: Bisogna fare qualcosa perché ci sono un gran bel pezzo questo di Elton John e Nick Kidd. Però in certe ore della giornata, come dice Ricky da Rovigo, non t'asciugano. Dai, ho capito che mi devo arrangiare. Faccio 40 secondi di pubblicità, poi mi arrangio. Ho capito, mi arrangio.
2: Chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Gigi Doug. Ci voleva, se no. Hai voglia. Mamma mia, è venerdì, oh, ragazzi. Venerdì, il 9 di ottobre, 5:20 del mattino. Aspetta, perché abbiamo i birichini e abbiamo anche i twitteri, i twitterini, i quelli che si trovano nei social. Andiamo, va, pronto, pronto.
1: Buongiorno Radio Birichina. Sì. Sono Vittoria dalla provincia di Brescia.
0: Detta Miss Entusiasmo, sì.
1: Ascolto dall'app del cellulare.
0: Sì.
1: E stamattina voglio fare una dedica a due persone che io ho conosciuto su Twitter.
0: Sì.
1: Bruce Wayne, in arte.
0: Non ho capito.
1: E Olga.
0: E Olga,
1: sono due persone che io, con le quali ho legato su Twitter, sì. E vorrei dedicare loro una canzone, sì, che si intitola It's 5 O'Clock di Dennis Roussos.
0: Va bene.
1: E questa dedica la faccio a loro perché si svegliano presto la mattina come
0: sì.
1: me.
0: Sì.
1: E comunque la dedico a tutti i twitterini che mi seguono, con i quali ho fatto amicizia su Twitter. Ecco.
0: Ok.
1: Buona giornata a tutti e buon fine settimana.
0: Ciao, i twitterini abbiamo, i twitterini.

0: Ciao ragazzo!
1: Dai che è venerdì!
0: Sì!
1: E che come risaputo,
0: sì,
1: dato che è l'ultima della settimana,
0: è la peggiore!
1: È anche la peggiore!
0: È la peggiore!
1: Vorrei
0: la
1: informarvi,
0: sì,
1: che Roma è mezza sott'acqua,
0: sì,
1: anche nel

0: Radio Birichina.
1: Ok.
0: Da Miller.
1: Ciao.
2: De Roma.
1: È partita la tonsilla. Di qua chi abbiamo? Da Bergamo, pronto.
3: Buongiorno, Giano Bergamo.
1: Sì.
3: È finita la settimana.
1: Sì.
3: Sono passato a fare un saluto.
1: Sì.
3: Ti lascio il gettone. Mitico.
1: Ciao, ovvio. Bergamo è... abbiamo anche Auro da Bergamo, sì, pronto.
4: Buongiorno Gio, buongiorno sì. Birichini, sono Auro dalla provincia di Bergamo.
1: Sì, sì.
4: Spero che si senta meglio.
1: Sì, fai certi messaggi.
4: Volevo augurare un buon weekend a tutti.
1: Sì.
4: Ho in testa una canzone, ma se
1: no.
4: La sparo, tu mi mandi a
1: passa,
4: casa.
1: Passa oltre.
4: Quindi ti lascio il gettone per il weekend.
1: Grazie.
4: Ciao, buon weekend.
1: Mamma mia, sei un po' raffreddato, Aurino, mi

0: Quindi solo salute.
1: Buongiorno,
0: e poi vinca chi è. Ciao!
1: Carlo camionista a Modena.
0: Sì.
1: Cos'hai oggi? Io sembro una pasta isterica. C'hai il ciclo?
0: Il ciclo, sì.
1: Va bene, dai, metti su quello che ti pare, ti lascio il gettone. Ciao, vai!
0: Ciao! Aspetta, Clelia di Milano che mi ha suggerito. Ma dovrei mandarla a casa, Non ce l'ho, a parte che l'ho capito male.
2: Ciao Gio, sono Clelia della provincia di Milano.
0: Sì, sì.
2: Mi piacerebbe ascoltare You've Lost That Loving Feeling di Daryl Hall e John Hayes. Buona giornata a tutti!
0: Clelia, se non li sai, è anche per te. Stai a casa, scusa.

Sono buttato a cercare messaggi. Non dovete mandare il secondo messaggio. Non dovete mandare. Altra regolina. Altro che ha detto l'amico modenese. La suocera è impazzita. Non dovete mandare il secondo.

0: mondo.
1: Buongiorno Joe, sì. Camminaro sì. di Pordenone, Friuli sì. Venezia Puglia.
0: Sì.
1: Un saluto a tutti, birichini e anche ai tuoi twitterini, come caspita si chiamano. Ciao, buona giornata, dai che venerdì!
0: Ciao! Era Sbiri, la cremina è qua, pronto? Oh! Ciao!
2: Vede la cremina!
0: Sì!
2: Sono ritornata! Ovviamente solo per dei cambi di orario!
0: Sì!
2: Allora!
0: Dica!
2: Movimentiamo questo venerdì!
0: Sì!
2: Boscerello!
0: Sì!
2: Con una bella canzone!
0: Sì!
2: Che
0: scelgo io!
2: Scelta,
0: brava, vai!
2: Conoscendo i miei gusti musicali!
0: Sì!
2: Ti avevo mandato un messaggio prima, però l'ho cancellato perché ti avevo chiesto un autore.
0: No, non l'ho visto.
2: Ti avevo anzi mandato, quindi ti lascio a te il mio jetton.
0: Ragazzi!
2: E buon weekend! Sono Fede la cremina, non mi ricordo se te l'ho detto, scusa, ma sono svampita.
0: Fede!
2: Niente, famone!
0: Fede, messaggi più corti, sei come l'anguilla della Tiziana, pronto?
3: Buongiorno Gio,
0: ciao,
3: sono Pasquale da Varese.
0: Eccolo qua.
3: Volevo sentire una canzone di Cocchi e Renato e volevo dedicarla a tutti i birichini per questa mattina un po' piovosa. Una canzone intelligente.
0: Sì.
3: Grazie, buona giornata.
0: Ciao. Lui dopo ha avuto la furia.

0: non ci capisco più niente, tanti sono i messaggi qua. Questo...
1: Buongiorno, Joe, sì. Camionaro di Pordenone, Friuli Venezia Puglia.
0: Ha già parlato, andiamo, andiamo di qua. Chi è?
2: Buongiorno, Joe, buongiorno sì. a tutti. Sono sì. Roberto, della provincia sì. di Padova.
0: Sì.
2: Volevo salutare tutti i volontari della Protezione Civile
0: sì.
2: e tutti i muratori. Sì. E volevo. Fai tu, ti lascio il gettone. Ok, ciao, buona giornata.

0: Sesto, pronto?
1: Ciao Gio.
0: Ciao.
1: Sono Giorgio, la pasticcera di Sesto, vi ascolto, sì, in FM.
0: Sì.
1: Vorrei ascoltare Un angelo disteso al sole di Eros Ramazzotti e dedicarlo alla mia collega Vasi.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Va bene. Ciao ragazze. Ciao. Ce l'abbiamo, questa la mandiamo.

0: al sole, Danilo. Hai capito, eh? Danilo Verona, pronto.
1: Ciao Giovanni, buongiorno, Danilo da Verona. Sì. Volevo ascoltare la canzone di Robbie Williams.
0: Sì.
1: I Like Party Russian.
0: I Like Party Russian.
1: Grazie, ciao.
0: I Like Party Russian. Vai da solo?

0: ragazzi, bisogna essere precisi, bisogna essere precisi. Siete d'accordo almeno? Oh, frega niente, frega niente. Come ho detto, parole al vento. Ragazzi, l'abbiamo nominata prima, è arrivata l'anguillotta.
1: Sono di Lago Santo.
0: Sì.
1: Buon weekend a tutti.
0: Sì, senti il volume.
1: Siamo sotto la pioggia.
0: Sì. Sì. Chi è quel pirla che parla sotto?
1: Grande, fantastico. A parte che l'ho capito, ma fai delle canzoni meravigliose, metti su delle canzoni
0: sì.
1: dei nostri bei momenti,
0: tesoro,
1: di gioventù.
0: Abbassa la radio.
1: Speriamo che ci sia bello sabato e domenica,
0: sì,
1: e vieni alla sagra dell'anguilla, comacchio.
0: Sì.

Oh, come te lo devo dire? Devo fare i segnali di fumo per farti abbassare la radio quando lanci il tuo messaggio. Madonna, Madonna Santa.

0: Sì.
1: Ferma tutto. Sì. Mi sono svegliato tardi, non ho sentito l'inizio dalla puntata. Sì. Dai, riparti da zero. Va bene? Ciao, da Stefano, dalla provincia di Bergamo.
0: Sei malato.
1: Forza via.
0: Fulminato. Sì, Pota. Ciao, Pota. Ciao.

giornata per me. Giornata, questo venerdì è stato proprio tribolato grazie a voi, grazie a voi. Avrei bisogno della calma adesso della Rossa, che lei è sempre molto, no, non la smuove nessuno. Dovesse capitare qualsiasi cosa, lei è lì, tranquilla, ragiona, conta fino a 100. Lo scatta come la suocera. Va bene. L'ultimo messaggio è il messaggio di Massimo di Sacile, è una gran bella canzone, l'ultimo che si intitola Buon Viaggio. Il messaggio di Massimo vuole ricordare quel tragico evento che è capitato 63 anni fa. Con la canzone di ultimo io vi saluto e vi do appuntamento naturalmente a più tardi, perché verrò senz'altro a fare cucù anche nella trasmissione di Rosa, perché è così che funziona. Non

0: Radio Birichina. E dove se no, grazie a tutti, ragazzi, belli.
1: Buongiorno Radio Birichina, Massimo di Sacile. Oggi 9 ottobre volevo, se possibile, ricordare con una canzone Viaggio, l'ultimo viaggio di Ultimo, le vittime della tragedia del Vajont di tanti tanti anni fa, nel 1963. A quelle vittime innocenti portate via per colpa di qualcuno. Grazie.

0: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
3: Il palo del mattone!
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Sugar Frames. PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
7: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina.

Siamo noi, quelli di Bandiera Gialla, alle 6:11. Buongiorno, bentrovati, come state? Il caffè l'avete preso? Lui era Gianni Pettenati, come ben sapete, con la bandiera che sventola ed è sempre gialla, la bandiera degli anni 60. Buongiorno da Rosa, buongiorno da tutto lo staff di Radio Birichina, anche oggi.

0: E come vi dicevo prima, lui nasceva a Liverpool l'8 ottobre 1940, questa icona senza tempo, veramente. John Lennon ha scritto una pagina fondamentale per la storia della musica, sia come solista sia con i Beatles. Fiato alle vostre voci, buongiorno!
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Emanuele e chiamo dalla provincia di Brescia.
0: Buongiorno!
1: E sono tornato dopo tanto tempo.
0: Che
1: e
0: bello.
1: Stamattina volevo dedicare alla mia mamma, che compie 80 anni, alla canzone Le mamme di Toto Cutugno, e fargli tanti auguri e le voglio un gran bene. Grazie. Ciao mamma, ti voglio bene.
0: Ci aggiungiamo anche noi agli auguri per gli 80 anni della mamma. Tanti tanti cari auguri, mamma, forse la più bella parola del mondo. Ascoltiamo Toto Cutugno.

0: ma ti amano di più.
1: Toto Cutugno, le 6:19 su Radio Birichina, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: c'è qualcuno? Sì.
2: Buongiorno. Buongiorno Rosa, sono il principe da Roma.
1: Oh, finalmente un principe. Il cavallo bianco sta bene?
2: Sì, sì, calcola, faccio l'autista a ragazzi disabili.
1: Ah, ho capito. Okay. Quindi di cavalli ne devi avere tanti, per trasportare tante persone.
2: Esatto. Senti, una canzone a tuo piacimento, perché oggi è l'ultimo, il penultimo giorno e poi vado in ferie.
1: Ah, che bello. Dove vai in vacanza, principe?
2: Nessun posto, casa, riposo.
1: Casa, relax, quindi non hai neanche il problema di fare le valigie, di prenotare, di partire.
2: No, perché abito da solo, vivo da solo, tutto relax.
1: Oh, che bello. Allora, principe, essere da soli ha i suoi pro, ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, giusto?
2: Esatto, esatto.
1: E questo è uno di quelli, che quando arrivi alla a casa la sera non hai nessuno che rompe. Principe, oh no. Ti dedichiamo la canzone dei Bee Gees, Stayin' Alive, e ti auguriamo veramente di passare delle belle vacanze.
2: La ringrazio tantissimo, Birichina. Rosa, se non mi sbaglio ti chiami te.
1: Sì, puoi darmi del tu, eh?
2: Ok, Rosa. Una buona giornata, anche se uggiosa, ma una buona giornata.
1: Ah, anche a Roma piove?
2: Mamma mia, il diluvio.
1: Addirittura, vabbè. Cerchiamo di avere un po' di sale in zucca e di essere prudenti, giusto?
2: Ma certo, quello bisogna sempre averlo, stare in zucca.
1: Principe, ti saluto, ti bacio e ti abbraccio, ok? Mi raccomando, in vacanza, anche se sei a casa, ogni tanto punta l'orecchio su Birichina.
2: Ma ce l'ho, anche a casa c'ho la frequenza sulla radio Birichina.
1: Benissimo, non ti manca nulla, ciao!
2: Ciao!

0: Abbiamo finito di girare, sì, con i Bee Gees Stayin' Alive, la canzone più adatta forse al venerdì, questo venerdì 9 di ottobre. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno a tutti i birichini, sono Fabrizio da Attimis, provincia di Udine.
0: Buongiorno.
1: Nell'augurarvi un buon venerdì e un buon fine settimana, e visto il tempo avrei piacere di ascoltare il brano di Pino Daniele, Quando Chiove.
0: Vabbè, dai, ce lo sentiamo. Ragazzi, però, basta tristezza, eh. Cerchiamo di richiedere delle canzoni.

0: Buongiorno Daniele, 1980 quando chiove, le 6:29, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, chi è?
1: Gianfranco da Bergamo.
0: Gianfranco, come stai intanto? Sei anche tu sotto la pioggia?
1: No, qua a Bergamo non piove.
0: Ah, vedete, quindi oggi se volete uscire senza ombrello potete andare a fare una passeggiata a Bergamo. Gianfranco, cosa fai a Bergamo?
1: Ristrutturo bagni.
0: Ah, ho capito. Allora, volevi ascoltare una canzone?
1: Sì, grazie.
0: Che canzone volevi sentire?
1: I Tagliatori di Bianco e Verde.
0: Come mai questo disco così patriotico?
1: Per l'Italia come sta andando ora.
0: Ah, quindi volevi fare una riflessione?
1: No, rispecchia molto, guardi. Guarda, okay. Scusa.
0: Ho capito, va bene, dai, la sentiamo insieme e ti auguriamo un buon weekend.
1: Anche a te, arrivederci, grazie.
0: Grazie caro, ciao ciao. Ricordiamo Pierangelo Bertoli.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Berichina. Ho chiuso tante porte che probabilmente non aprirò mai più. Non per orgoglio, ma perché ho imparato a volermi bene. Radio Birichina, si vuole, ti vuole, vi vuole un mondo di bene.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
5: Anch'io ero un lavoratore come te, poi mi si sono impigliati i capelli nel tornio. E ora risparmio sul parrucchiere.
6: Se avessi seguito i corsi di sicurezza, i capelli li avresti ancora. CBR Consulenze forma lavoratori e aziende con corsi di sicurezza, consulenza RSPP, valutazione dei rischi e procedure di prevenzione. In presenza a Ravenna e Livorno, online e presso i clienti in tutta Italia. CBR Consulenze 0544 176 66 44.
7: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
8: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
9: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani, dediche, richieste e telefonate in diretta e dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

0: Ryan Paris con Dolce Vita alle 6.42 su Radio Birichina. Buongiorno!
1: Ciao Rosa, sono Ivan, chiamo da Bergamo e volevo dedicare a te, a tutti i birichini e a tutti i fuori di testa una canzone di Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Ciao ragazzi! Buon venerdì a tutti.
0: Ciao Ivan, anche a te, buon weekend. Biagio Antonacci e Saif.

0: cambierà il mondo, però insomma aiuta, no? Le 6:44, Biagio Antonacci con Safe. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, sono Carlo da Brescia. Rimedio subito con la tua richiesta. Vorrei per favore ascoltare 1, 2, 3, 4, Give Me Some More dei Fratelli La Bionda o Disco Delivery. Grazie Rosa, buona giornata.
0: Anche a te caro, dai, un po' di sana disco dance degli anni 70.

0: two, three, four, give me some more.
1: Mi
0: ragazzo,
1: vuoi? Mi
0: come
1: vuoi?
0: Stai?
1: Mi vuoi?
0: Volta, sì. Abbiamo qualcuno, però non siamo
1: Su
0: soli.
1: Oh, signora,
0: il triangolo, no, non l'avevo considerato.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Chi è?
2: Pronto? Buongiorno, mi chiamo Giovanni, sono un idraulico che ogni tanto chiama.
1: Io mi chiamo Giovanni e lavoro in una radio, come cantava Benditti.
2: Lo so, ma sono quello che mette il rinfrescatore, quello che mette il condizionatore, ci siamo già sentiti.
1: Ho capito.
0: Quindi adesso sei senza lavoro, che sta cambiando la temperatura?
1: Adesso metterai il riscaldamento, no?
2: Mettiamo il riscaldamento, però ho 3 settimane ancora di condizionatori, perché la gente si vuole scaldare con le pompe di calore perché costa meno l'elettrico.
1: Adesso ci sono.
0: Hai dato anche un suggerimento, vedi Giovanni, che si impara sempre qualcosa. Allora, ascoltiamo una canzone.
2: Sì, di Gianna Nannini, Meravigliosa Errore, che è una canzone per me bellissima. La dedico a tutti voi di Radio Birichina e mia moglie che è in ascolto.
1: Grazie, sei molto carino. Salutaci la moglie.
2: Grazie.
1: Ciao Joe.
2: Ciao Gio, buona giornata, ciao Rosa.
0: Da Giovanni a Giovanni, ciao caro, buon weekend. Ascoltiamo Gianna Nannini, il suo ultimo singolo, Meraviglioso Errore.

0: saluto lo mandiamo in Friuli Venezia Giulia, dove c'è un autista bravissimo, bellissimo, mi dicono, buongiorno, mandi a Daniele. Chi è?
1: Ciao Rosa, ciao Radio Birichina, sono Adriana da Milano e oggi è il giorno del compleanno di un mio carissimo amico.
0: Auguri.
1: Franco, e gli volevo dedicare la canzone di Raffaella Carrà, tanti auguri. Buona giornata a tutti, ciao ciao.
0: Tanti auguri anche da parte nostra, 393 7366 770 per le vostre richieste qui a Birichina.

0: Gabriella Carrà con i suoi tanti auguri.
1: Rosa, da nonno Fabi.
0: Buongiorno.
1: Giornata uggiosa, però cosa ne dici se ci svegliamo fuori che è venerdì con un bel holiday rap?
0: Ma certo.
1: Una bellissima canzone degli anni Ottanta. Ciao Rosa, grazie per la compagnia che ci fate. Un saluto a tutti i birichini e le birichine. E mi raccomando, è venerdì! Ciao dal nonno Fabi!
0: Ma quanta carica hanno questi nonni, eh?

WhatsApp, tanta gente sta partendo anche per le vacanze in questo 9 di ottobre. Vi auguriamo veramente un buon viaggio con la musica di Radio Birichina. C'è chi va al lavoro, c'è chi torna, insomma, noi ci siamo per tutti al 393-7366-770. Ci sentiamo domani e intanto salutiamo anche l'ispettore che voleva riascoltare questa canzone Over the Rainbow. Ciao, a domani! Che sono su Gabi.

0: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada.

0: Sulla 13 Bologna-Padova, occhio bello, l'entrata è chiusa al traffico verso Bologna a causa di lavori, l'entrata consigliata verso Bologna è a Ferrara Nord. Chiudiamo con la 24 Roma-Teramo, in questo momento coda tra via Fiorentini e bivio 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio e buona giornata.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: completo su fitactive.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
1: Uh-huh.
0: 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow!
1: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Come mi immagino il Black Friday?
4: Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket.

0: tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Tiziano dalla provincia di Padova e mettiamo su una canzone allegra, come hai richiesto. Io vorrei ascoltare House Ti Piego di Michael Teló e augurare a tutti un buon venerdì. Ciao Radio Birichina. No.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
1: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: La BM Steel da anni veicola un grande prodotto che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica.
6: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
5: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.

0: è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno a tutti i birichini. Sono Manuel da Chioggia. Oggi, se possibile, vorrei dedicare il brano di Enrico Ruggeri, Peter Pan, a mia sorella che compì anni. Tanti auguri, sorellina.

0: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
2: Così vicino.
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
5: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
6: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
7: A umiliare gli altri non si diventa forti, ma solo più miserabili. Radio Birichina, invece, valorizza e ringrazia tutti voi. Birichina.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
14: C'è chi sente una voce alla radio.
13: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
16: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
17: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101 e 2 e 101 e 3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

0: Birichina Remembering.
1: Ben sintonizzati e ben ritrovati qui su Radio Birichina. Un buongiorno a tutti voi. Oggi auguriamo buon compleanno ad un altro grande che non c'è più, non è più con noi, ma che rimane sempre nella memoria storica di tutta la musica mondiale. John Lennon è stato un celebre musicista, cantante e attivista britannico, cofondatore dei Beatles. Ha raggiunto fama mondiale come compositore e interprete e dopo lo scioglimento del gruppo ha proseguito una fortunata carriera solista. Oltre al suo contributo musicale, è stato anche un attivista pacifista. Sposato con l'artista Yoko Ono, da cui ha avuto un figlio, Sean, è morto tragicamente assassinato da un fan nel 1980. Auguri ovunque tu sia, John, e buona giornata a tutti voi qui su Birichina.

Ciao Birichina, chiamo dalla provincia di Verona e vorrei dire arrivederci a chi mi aspetta con la canzone Ogni volta di Polanca. Ti ringrazio tanto, ciao, buona giornata a tutti, ciao, ciao.

Buongiorno Radio Birichina, sono Antonio da Trezzano sul Naviglio. Falegnameria, vorrei dedicare ai miei colleghi, oggi è venerdì di Ligabue, la dedico anche a tutti gli altri lavoratori che sono qui all'ascolto. Ascoltiamo in FM, grazie Radio Birichina, buona giornata.

0: richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Buongiorno, Rosso da Bergamo. Metteresti su Born to be Alive, Patrick Hernandez. Grazie a te e a tutti voi. Ciao ciao.

0: buongiorno a tutti quanti, mi chiamo Simone, vengo da Roma e volevo ascoltare insieme a voi Michele Zarrillo 5 giorni.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Radio Birichina.
1: No problem.
2: Ciao Giovanni da Padova, mi piace ascoltare gentilmente Dove vai di Brunetta. Ti ringrazio molto, vi auguro una buona giornata. Siamo da Padova in FM. Ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 8:01.
2: Birichina. Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
3: il
2: un
3: tempo
2: operatore.
3: Di attesa.
2: La premia premi 2,4 per avere assistenza.
3: Sarai contattato.
2: Per forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
6: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Per chi sei e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Le notizie di Radio Birichina.
14: Buongiorno da Mattia Venini. Lo Stabilicum è legge. Ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano ricorsi alla Consulta. L'Unione Europea frena su una maggiore flessibilità. Esamineremo le richieste di Italia e Grecia, ma le norme sono già abbastanza flessibili, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Parere positivo della Commissione all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. All'ex Ilva è il giorno dell'ultima colata d'acciaio. Oggi lo stop all'alto forno di Taranto, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Il maltempo sferza il centro-sud. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel napoletano, con i vigili del fuoco costretti a numerosi interventi. Forte acquazzone e disagi a Roma. Queste le breaking news di TG Com 24.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo.
0: Alovex protezione attiva. È un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Berichina.
3: Basterebbe una gioia ogni 4 anni, come le Olimpiadi. Radio Birichina può darti gioia tutto il giorno, tutti i giorni. Birichina.
19: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
20: Tutti per Orocash.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 € al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 € al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 € al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 €, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 €. Importo totale dovuto 21.076 €. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti. Arredo completo a partire da 9.900 euro con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste e su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno Birichini, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Giovanni da Ciampino, direzione Ostia Mare. Se è possibile ascoltare la canzone di Era lei Michele Pecora, grazie.

Sono Alessandro da Martellago, volevo dedicare Così ti amo dei Califfi a tutti quelli che mi conoscono, e arrivederci e grazie, vi ascolto in FM, siete forti.

Buongiorno Radio Birichina, vorrei fare una dedica a tutti noi di Pandigliari, dei colleghi, e vorrei ascoltare un brano di Pink Floyd, di Hardwall. A tutti voi una buona giornata, grazie.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
2: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
6: Berichina. In barba alla vita, noi ce ne andremo, facendo

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy, dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

Buongiorno Radio Birichina, sono Daniele Dall'Eminara, provincia di Rovigo. Volevo dedicare la canzone Buon Viaggio di Cesare Cremonini ai miei amici dei viaggetti, augurandovi una buona giornata a tutti.

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Buongiorno Radio Birichina, mi chiamo Massimo e telefono da Romano Zeppelino e volevo dedicare una canzone a due bravissime persone che mi hanno sempre aiutato. Uno si chiama Gianni e l'altro si chiama Matteo. Ascolto in FM e vi ringrazio. Buongiorno.

Buongiorno, chiamo dalla provincia di Verona, vi ascolto ogni giorno in FM. Per ricordare la mia collega Michela, detta anche Alpaca, la canzone Giovanni Wallaby. Ciao a tutti!

di Ricina, siamo sempre noi, Lucia, Paola di Vicenza in FM. Oggi vorremmo la canzone Ti Amo di Umberto Tozzi. Grazie mille, buona giornata a tutti. Grazie di Ricina.

Buongiorno, siete splendidi. Angela da Pordenone, per Daniele, Carlos Santana, se c'è, per cortesia, Corazon Espinado. Vi ringrazio, buona giornata, siamo in macchina.

0: birichina.
1: Time. Ora. Sono le 10 e 3 minuti.
2: Birichina. Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
4: Anch'io ero un lavoratore come te. Poi mi si sono impigliati i capelli nel tornio. E ora risparmio sul parrucchiere.
2: Se avessi seguito i corsi di sicurezza, i capelli li avresti ancora. CBR Consulenze forma lavoratori e aziende con corsi di sicurezza, consulenza RSPP, valutazione dei rischi e procedure di prevenzione. In presenza a Ravenna e Livorno, online e presso i clienti in tutta Italia. CBR Consulenze 0544 176 66 44.
5: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.

0: La tua canzone ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno. È passata alla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari la nuova legge elettorale. Sentiamo Raffaele Nevi di Forza Italia.
3: Questa è una legge per l'Italia, per fare in modo che il governo abbia la possibilità di governare. Questo è il punto fondamentale. Noi siamo per la stabilità. Fin dai tempi di Berlusconi abbiamo puntato sempre su leggi elettorali che garantissero stabilità, perché la stabilità è un valore.
2: Attaccano le opposizioni per Azione Carlo Calenda.
4: L'effetto più grave di questa legge elettorale sarà quello di dimezzare la presenza delle donne in Parlamento, quindi si fa un salto indietro di 30 anni. E anche l'altra questione è che abbiamo perso un sacco di tempo, ma un sacco di tempo per farla. Adesso forse avremo il tempo di dedicarci ad altro, cioè al costo dell'energia che sta esplodendo.
2: Carburanti interviene Gianni Murano, numero uno di Unem. Produrre di più non basta senza l'Unione Europea. Mancano 5 milioni di barili al giorno di raffinazione, quindi l'Italia da sola non fa nulla, è praticamente ininfluente. Questo è un problema che nasce in Europa e va risolto in Europa. Calcio, domani torna alla Serie A con Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. È tutto!
5: Mettete nel vostro acquario una conchiglia affinché i pesci possano sentire almeno il rumore del mare. Radio Birichina e il mare lo senti davvero.
6: Birichina. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
11: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
10: Ok.
11: Largo massimo 1,90 m.
10: Altro?
11: Da rivenditore verificato.
10: Trovato.
11: Wow!
10: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

cameriere, io vorrei ascoltare amor mio di Nina, che è una canzone che a me piace tanto, augurando a tutti quanti le persone che hanno bisogno d'amore e tanta salute.

0: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
1: il
0: un
1: tempo
0: operatore.
1: Di attesa.
0: La premi 2,4 per avere assistenza.
1: Sarai contattato.
0: Forse.
2: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
3: Buongiorno, come posso aiutarla?
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
6: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
7: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
8: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
12: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
13: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

Ciao Americhine, sono Federica dalla Nato del Garda in provincia di Brescia, vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare la canzone Andavo a 100 all'ora di Gianni Morandi, dedicarla alla nostra collega Sandra. Grazie, buona giornata.

Buongiorno Radio Berichina e buongiorno a tutte le persone in ascolto. Sono Ferdinando dalla provincia di Verona, nonché di San Martino Bonadargo. Per favore fate ascoltare la canzone di Vino, La tua immagine. Vi ringrazio e auguro a tutti un buon proseguimento. Buongiorno.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
2: tanti cin cin.
1: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Maglie e Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
6: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle 6. Shell come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
3: Anch'io ero un lavoratore come te, poi mi si sono impigliati i capelli nel tornio. E ora risparmio sul parrucchiere.
4: Se avessi seguito i corsi di sicurezza, i capelli li avresti ancora. CBR Consulenze forma lavoratori e aziende con corsi di sicurezza, consulenza RSPP, valutazione dei rischi e procedure di prevenzione. In presenza a Ravenna e Livorno, online e presso i clienti in tutta Italia. CBR Consulenze 0544 176 66 44.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.

Ciao Radio Birichina, sono Alessandro dalla provincia di Pavia, che ascolto in FM. Questa mattina vorrei ascoltare un brano Narcotico di Liquido e dedicarlo a tutti quanti, augurando una buona giornata. Grazie, ciao.

0: in onda su Radio Birichina Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi e sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.
1: Bentrovati su Radio Birichina. Io sono con Antonio Poli di Amel Medical. Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno Rosa, ben sintonizzati su questa straordinaria, meravigliosa Radio Birichina. Oggi vi posso dare delle informazioni veramente importanti per trovare finalmente una soluzione comoda, pratica, economica per risolvere i vostri dolori e tutti quelli della vostra famiglia. Vi presento Antidolor Pro. Che cos'è Antidolor Pro? È un dispositivo di ultima generazione, creato, ideato e brevettato da Amel Medical, questa azienda che dal 1959 produce dispositivi professionali per andare a contrastare e combattere tutti i dolori articolari. Ricordiamo un po' la storia, come è nata la magnetoterapia, il campo, i famosi CEMP, cioè campo magnetico pulsato. È nato in ortopedia, perché? Perché è una vita che vengono utilizzati proprio nel campo ortopedico, soprattutto per le fratture, siano esse composte o scomposte, per andare a contrastare i dolori e accelerare la calcificazione ossea, sia che ci siano fratture composte oppure fratture scomposte con viti, placche, chiodi e quant'altro, proprio perché il nostro dispositivo non crea l'effetto Joule, per cui è proprio indicato se ci sono protesi in metallo o materiali simili per che vengono applicati dove ci sono le fratture. Per cui, cari amici, chiamateci per una prova gratuita all'800 80 20 40 se soffrite di artrosi, se soffrite di osteoporosi, perché abbiamo la soluzione per risolvere a casa vostra i vostri dolori. Abbiamo un sito che vi prego di andare a vedere per il vostro interesse, che si chiama amelmedical.com.
1: Vi ricordiamo, cari amici di Radio Birichina, che Amel Medical è sul mercato da più di 60 anni. È tecnologia non farmacologica per la vostra salute, per il vostro benessere articolare. Quindi, visto che abbiamo parlato di fratture, eccetera, eccetera, sappiate che con Antidolor Pro potete supportare la guarigione delle ossa. È utile per tanti dolori cronici acuti anche e favorisce soprattutto la rigenerazione dei tessuti. Quindi la guarigione sarà sicuramente ottimale. Noi vi consigliamo di chiamare l'800 80 20 40 per prenotare la vostra visita. Grazie Antonio.
2: Grazie a voi tutti, ciao.
0: Su Radio Birichina abbiamo ascoltato Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi il sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.

0: Ciao Radio Birichina, siamo Eddie e Nicolò e vogliamo dedicare a Stefano e a Otello la canzone Cervia Primavera. Chiamiamo da Treviso e vi ascoltiamo in FM. Ciao.
1: Io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera.

0: Buongiorno, io sono Teresa, telefono da Villa Verla e vorrei dedicare ai futuri genitori Massimo e Aurora la canzone Lei mi darà un bambino, perché a giorni saranno genitori anche loro. Grazie, arrivederci e buona giornata.
1: Una casa bianca, viviamo io e lei, un piccolo giardino e il mondo per noi, coi fiori sul soffitto.

ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai.

0: Sono le 11:03.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Richiedi le tue canzoni preferite a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770.
10: Le notizie di Radio Birichina.
11: Buongiorno. È stata approvata la legge elettorale che prevede un premio di maggioranza al 42%, l'indicazione del Premier e i capilista bloccati. La Premier Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto. Le opposizioni preparano ricorsi alla consulta, cercano di manomettere la Costituzione. C'è l'ipotesi di andare alle urne a maggio. Sul caro carburanti sentiamo dalla maggioranza Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
12: Anche con le compagnie petrolifere continueremo a chiedere e a lavorare insieme per far avere un tetto al prezzo del carburante, che già c'è, però ricordo che col tetto di carburante oggi andare a fare dei tagli alle accise vorrebbe dire non andare a mettere dei soldi nel risparmio degli italiani, ma andare a dare un contributo alle compagnie, e quindi è utile fare un accordo e evitare di sprecare denaro pubblico.
11: Intanto Eni taglia il prezzo del gasolio. Il listino torna a 2,19 euro al litro. Scontri a Scatassuna. La Polizia di Stato sta eseguendo da questa mattina perquisizioni in tutta Italia. Chieste 19 misure per i fatti del corteo del 31 gennaio. Clausola di salvaguardia energia. Arriva la comunicazione dalla Commissione europea. Abbiamo ricevuto una richiesta di attivazione dall'Italia l'11 settembre e la nostra valutazione ha concluso che l'attivazione della clausola non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva. Il ministro Giorgetti dichiara: siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno, con gli opportuni approfondimenti e le adeguate forme, trovare la corretta interpretazione delle regole. È tutto, a risentirci.

0: negozi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
1: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

0: con te.
1: Mi piacerebbe sentire, parlo a Enrico da Mestre e vorrei ascoltare la canzone di Jacques Dutronc, To Be Love. Grazie.

Ciao Virginia, sono Mino, per piacere vorrei ascoltare la canzone di Noti Grandi, Nomadi, Mitici Nomadi, Toccami il Cuore. Siamo da San Michele di Piave, Piave Forere, grazie mille, Virginia.

Del Pittina, buongiorno, sono Angela di Verona. Oggi sono qua con la signora Rosy. Avremo voglia di sentirci la canzone di Nino D'Angelo. Va bene? Buona giornata e buon fine settimana a tutti. Buongiorno.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
2: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
3: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
3: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
5: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99 e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
7: Berichina. Non tornare mai indietro. Se Cenerentola si fosse voltata a prendere la scarpetta, non sarebbe mai diventata principessa. Radio Birichina, no problem.
8: Birichina. Attenzione piloti! La F-Team ha aperto la sua nuova pista. Go-kart, moto, quad, tutto per farti correre davvero. Vieni a vivere l'adrenalina pura ad Anzio, via di Cavallo Morto 75, Lido dei Pini. Esperto o principiante, poco importa. Su Google Maps cerca Kartodromo SSC. E per scoprire minicross, quad e pit bike, passa nel nostro showroom in via Nettunense 294 ad Aprilia. A F-Team, l'avventura su due e quattro ruote. A fteamaprilia.com e sui social.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
13: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Buongiorno Bilichini, sono Paolo da Treviso, mi ascolto in FM e vorrei ascoltare la canzone di Sergio Endrigo, Teresa, e la dedico a tutti voi. Buona giornata a tutti e buon fine settimana.

Sì, ciao a tutti, sono Stefano di Zanè, provincia di Vicenza, e dedico a tutti quelli che fanno corse in montagna, come sottoscritto, la canzone di Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Ciao a tutti!

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Danilo Forzalunga, Veneto, qui alla zona Rex. E un buongiorno! Come al solito è venerdì, attività casalinghe! Dedico a mia moglie Eliana, la signora del West, di Bob Dylan, Lighting Rolling Stone. Grazie di cuore, siete sempre i migliori e favolosi. Ciao, grazie!

Ciao Radio Birichina, sono Fiore e chiamo da Valdagno. Volevo dedicare a Paolo e Patrizia per il loro anniversario, 27 anni di matrimonio, la canzone Andiamo a mietere il grano di Luisè. Grazie e un abbraccio a tutti i birichini.

0: secche.
1: Perché Radio Birichina fa il caffè, ma non solo. Ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
2: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
11: Buona giornata da Federica De Boni. La giurista e attivista sudafricana Navi Pillay vince il premio Nobel per la pace. Vanta una carriera straordinaria nel campo della giustizia globale. In passato presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, ha ricoperto la carica di alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Aveva accusato Israele di genocidio. Prosegue l'emergenza carburanti, il governo valuta le accise mobili. Nelle ultime ore l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più per abbassare i prezzi. Eni intanto riporta il tetto del diesel a 2,19 euro al litro. Con l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare, potranno scegliere tutto, scrive la Premier Meloni dopo il disco verde della Camera. Il capo dello Stato Mattarella oggi osserva: il Parlamento è il luogo in cui ogni giorno si misura la qualità della democrazia. Il maltempo sferza il centro-sud, allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. In Sicilia doppia tromba marina, nel Trapanese ci sono danni e feriti nella zona del porto di Marsala. A Petrosino un'auto è caduta in un burrone, due persone in ospedale. Sciopero dei trasporti pubblici oggi a Milano, si fermano per 24 ore metropolitane, tram e bus, ci sono le fasce di garanzia. Lo stop anche a Monza, stessa agitazione in Emilia-Romagna e nel Chietino. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
16: Birichina.
0: Il modo in cui gli altri trattano le tue debolezze ti dice quanto tempo resteranno nella tua vita. Radio Birichina invece ci rimarrà per sempre. Birichina.
16: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: 393 7366770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora, chiama ora.
1: Buongiorno a tutti, vorrei richiedere la canzone Sognami di Biagio Antonacci. Da Laura, buongiorno.

0: Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PMSRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
3: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
2: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo. Videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

Stai pensando ad una bella canzone che non senti da tanto tempo? Chiama subito al 393-7366-770 e Radio Birichina te la farà ascoltare subito. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

0: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2 euro. Berichina.
5: Mentre per l'uomo comune il proprio patrimonio conoscitivo è la lanterna che illumina la strada, per l'uomo geniale è il sole che rileva il mondo. Radio Birichina, luce nella tua vita.
6: Berichina. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
9: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
10: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Buongiorno birichina, e un saluto a tutti i birichini. Vorrei ascoltare Born to be Abramo di Elio e le storie tese. Salutare i miei amici di Poggio Reale e il mio collega Alessandro. Un saluto da Giuseppe di Carpi.
1: Resta con me, signore, la sera.
2: Elio.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
3: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
4: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

0: vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
1: Si parla di formazione, soprattutto di università all'estero, oggi in questo spazio di Voci del Territorio. Benvenuta la fondatrice e CEO di MLC Education, Vanessa Rota.
2: Buongiorno a lei.
1: Quando è nata questa avventura che poi si è trasformata in una realtà importante per la formazione?
2: Allora, MLC nasce nel 2016. Io ho un percorso nella scuola, ero una docente di ruolo e ho deciso di licenziarmi e di fondare questa agenzia proprio per dare agli studenti e alle loro famiglie un supporto, una guida, una consulenza per tutte le esperienze di formazione linguistica all'estero.
1: MLC Education, che lei ha fondato insieme a Nicola Leffi, oggi ha sede a Dublino in Irlanda, ma ha le sedi italiane anche a Roma, Bergamo e Oderzo, Treviso. Volevo chiederle se per tutte queste città il format è uguale.
2: Esatto, sì. Questi uffici sono uffici in cui le persone possono, gli studenti e le famiglie principalmente, possono incontrare i nostri consulenti, che sono dei professionisti nell'educazione internazionale e nelle esperienze di formazione linguistica all'estero, e possono ricevere consulenza gratuita su quelli che sono i percorsi più adatti al loro percorso e alle loro esigenze.
1: Mi fermo qui, ma se desiderate ascoltare l'intervista integrale potete andare sul nostro sito classe1.it, accedere alla sezione podcast e la troverete in forma completa. Buon ascolto!
0: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 €. Da tre pezzi in su, 4,99 € al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipere market e online.
6: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le

0: online e presso i clienti in tutta Italia. CBR Consulenze 0544 176 66 44. Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
2: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani, dediche, richieste e telefonate in diretta e dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che

Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: non stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
4: Berichina. Mia moglie mi ha detto: per il nostro anniversario voglio andare da qualche parte dove non sono mai stata prima d'ora. Ho risposto: prova la cucina, Radio Birichina ti porta dovunque. Birichina.
5: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con un operatore.
6: Il tempo di attesa. Premi 2,4
5: per avere assistenza.
6: Sarai contattato.
5: Forse.
7: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
8: Buongiorno, come posso aiutarla?
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
11: Perché Radio Birichina fa il caffè. Ma non solo, ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè. Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

Radio Filippina, sono Pionito da Torre di Mosso. Volevo ascoltare la canzone Tornerò dei Santo California. Dedico alla moglie che da un po' di giorni facciamo 50 anni di matrimonio, sperando che continui così. Vi saluto, siete forti, vi ascolto sempre. Ciao!

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica.

0: mattina, siamo Andrea
1: e Mirko.
0: Oggi giornatina in quote sul Lago Maggiore, bellissimo. Nel tornare nella nostra amata Bergamo, volevamo chiedere una canzone Rhythm is a Dancer degli anni 90, in alternativa una sempre di quegli anni. Un abbraccio a tutti.
1: Un bacione.
0: E un saluto a Naschi. Ciao.

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Birichina.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651. Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: C'è un aggiornamento dell'informazione. In redazione Mauro Baldan. Navanethan Pillay, 85enne attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026 per l'eccezionale coraggio e l'integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra, è stato spiegato durante la proclamazione a Oslo in Norvegia. Se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump, ha scherzato la vincitrice. Ieri c'è stato l'incontro tra governo e rappresentanti dell'industria di raffinazione degli idrocarburi per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi dell'esecutivo anche il ricorso alle accise mobili. Intanto Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. Lutto nel mondo della radiofonia. A 76 anni si è spento Federico l'Olandese Volante. La scomparsa arriva dopo il ricovero in terapia intensiva a Monopoli, in Puglia. Nato il 19 aprile 1950 nei Paesi Bassi, si era iscritto ad architettura all'Università di Amsterdam nel 1969, senza però arrivare alla laurea. L'obiettivo era un altro. Il suo percorso al microfono cominciò su Radio Veronica, emittente pirata che trasmetteva da una nave al largo delle coste olandesi per aggirare il monopolio statale esistente. È tutto.
0: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
2: Birichina. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
6: Orocash. Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
7: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
14: Birichina. Le perle di Roberto, preziose e rare.
15: Le perle di Roberto.
14: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
15: Buongiorno, buongiorno, sta finendo il pomeriggio, iniziando la serata di venerdì, poi un grande weekend, no? Ci sta bene, bel clima, buonasera a tutti voi, buon pomeriggio da Roberto, salutiamo Betty in regia. Betty.
16: Ciao Roberto, ciao a tutti.
15: Tutto bene?
16: Yes!
15: Bene, bene, bene, domani sera ricomincia il calendario della Serie A, le partite, le sfide tra varie squadre e sicuramente ricomincerà il tifo, sicuramente negli stadi ma anche durante la partita in TV. Bene, bene, bene, volevo mandare un saluto grande al grande Federico, l'olandese volante che ci ha lasciato purtroppo, lo abbracciamo forte, grande vociona, grande collega, grande, grande uomo, ho avuto il piacere di conoscerlo un paio di volte, incontrarlo e mi sono veramente accorto che valeva quello che costava. Bene, bene, bene, allora la prima perla di questa sera, Rare Bird 1970, il brano è il brano è Sympathy, porco cane che giro di parole, e poi avremo i Four Non Blondes, il pezzo del 92, What's Up, questa grande canzone che abbiamo ballato in lungo e in largo per la penisola ma anche nel mondo. A tutti voi.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore.
2: Di attesa.
1: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center, solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
7: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione, scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
8: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
11: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
12: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Cacchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo.
5: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
3: Così vicino.
4: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
3: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Berichina. Non si può separare la pace dalla libertà, perché nessuno può essere in pace senza avere libertà. Radio Birichina nasce libera e in pace con se stessa. Birichina.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
12: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy, dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem. Fino alla capitale.

0: È il momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ciao Birichina, sono Matteo da Como, volevo ascoltare gli Yes, Owner of a Lonely Heart. Saluto tutti i miei amici dell'aperitivo. Ciao Birichina.

0: Tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, chiamiamo dalla provincia di Como e vi ascoltiamo in streaming. Siamo Deborah, Maria e Wanda. Volevamo dedicare al nostro Giuseppe Basket Case e Green Day. Grazie Birichini, buona serata, ciao!

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina.

Sì, buonasera, sono Peppo da Comazzo, provincia di Lodi, ricezione ottima, FM, vorrei sentire Jamaica Forward di Harry Belafonte. Grazie, saluto i birichini.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora.
3: Sono le 20 e 3 minuti.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Anch'io ero un lavoratore come te, poi mi si sono impigliati i capelli nel tornio. E ora risparmio sul parrucchiere.
6: Se avessi seguito i corsi di sicurezza, i capelli li avresti ancora. CBR Consulenze forma lavoratori e aziende con corsi di sicurezza, consulenza RSPP, valutazione dei rischi e procedure di prevenzione. In presenza a Ravenna e Livorno, online e presso i clienti in tutta Italia. CBR Consulenze 0544 176 66 44.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, video sorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
8: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
9: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e Birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che

0: Radio Birichina Meteo.
1: Amici di Radio Birichina, bentrovati da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Tempo ancora piuttosto variabile nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, anche se si va verso un graduale miglioramento del tempo, qualche piovasco però sarà ancora possibile soprattutto tra il Triveneto e l'Emilia-Romagna. Nel weekend miglioramento ancora più deciso, qualche nuvola ci sarà comunque ma con bassa probabilità di pioggia, ampie zone di sereno. Temperature stazionarie, siamo su valori un po' più autunnali ma non particolarmente bassi. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Come mi immagino il Black Friday?
5: Com'è quello di Skoda? Oh.
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Finite le vacanze.

Trichina, sono Simone, vi ascolto in ritorno da Milano verso Saronno e volevo ascoltare Vivo Morto X di Ligabue. Ciao!

0: su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio. Birichina.
1: Ad Aprilia l'off-road prende vita. AF-Team, quad, mini cross e pit bike, sicurezza e adrenalina pura. Un mondo di veicoli per adulti e bambini, perfetti per il tempo libero, lo sport e l'avventura. Nel nostro showroom ricevi una consulenza su misura per scegliere il mezzo adatto a te. E con la nostra officina meccanica le tue performance restano sempre al top. Vieni a trovarci in via Nettunense 294 o seguici sui social. AF-Team Aprilia.com.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Una finestra non è mai solo una finestra. È luce, comfort, design. Da Bartocci, infissi su misura, con la qualità e l'innovazione di Sugar Frames, PVC, legno, alluminio. Made in Italy e professionalità. Da 40 anni. Paghi il 25% del totale sulle finestre. Il resto in piccolissime rate fino a 10 anni. Bartocci, via Mezzenile 85, Roma, 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale.

0: www.beatles.info.
1: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
3: Il caffè di Birichina lo si beve la mattina, cappuccino pure il tè. Ma perché, perché, perché?
4: Perché Radio Birichina fa il caffè! Ma non solo! Ginseng, orzo, cappuccino, mocaccino, nocciolino, tè! Ordina le capsule per la macchina del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 73 67.
5: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao, sono Stefano, provincia di Pordenone. Vorrei dedicare a Claudio quello che ha scelto, poi non ti ho visto più, di Forlì Cesena, la canzone Scelgi me di Raiz. Ciao ciao.

Buonasera Radio Birichina, sono Massimo, sto viaggiando da Milano a Torino. Mi piacerebbe ascoltare sabato pomeriggio Claudio Baglioni e voglio dedicare al mio amore. Saluto tutti gli ascoltatori di questa meravigliosa radio. Ciao.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 €. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 €. Lidl, vale davvero.
6: Birichina. Il pianto è come la saponetta. Lava via tutto. Radio Birichina, no problem.
7: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
8: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su HIT.si.
9: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Birichina e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio Ufficiale. Radio Birichina.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
12: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
13: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

Ciao Radio Birichina, mi chiamo Daniel, provincia di Varese e vorrei tanto ascoltare la canzone di Shanks degli Imaginary Dragons. Grazie mille, buona serata.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare

0: Ciao di Birichina, buonasera. Marcello da Roma e vorrei sentire una canzone di Biagio Antonacci. Qualsiasi, scegliete voi.
1: Fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che.

0: Scoprire China.
1: Time. Ora. Sono le 22 e 0 minuti.
2: Berichina. C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
4: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
7: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: È facile parlare quando i problemi sono degli altri. Con Radio Birichina ormai lo sai. No problem. Birichina.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro.

Ciao Berichina, chiamo da Ronchi dei Legionari, provincia di Gorizia, e volevo richiedere with a little help from my friend Joe Cocker. Grazie. Wow.

0: che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Birichina, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Birichina 800 651 651.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Non l'hai memorizzato? Il numero della BM Steel, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa tua, 38 euro 035 83 17 91.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
11: La partenza giusta?
12: No problem. Sveglia presto, una buona colazione e Birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

Radio Birichina, vorremmo dedicare agli amici del bar la canzone L'amore non esiste di Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. Grazie.

sono Robby da Lentate sul Seveso, vi ascolto in FM e mi farebbe tanto tanto piacere ascoltare una canzone a vostra scelta del grandissimo Omar Pedrini. Vi voglio ringraziare perché mi fate veramente tanta tantissima compagnia e siamo una famiglia meravigliosa. Vi voglio bene, grazie di tutto, ciao.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su Orocash.

0: è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770. Berichina.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
2: Bella casa, manca solo qualcosa.
3: Una porta di design, vai da Bartocci.
2: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
3: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
2: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
3: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.
4: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

Buonasera Radio Birichina, telefono dalla provincia di Trento. Vorrei ascoltare per cortesia quella di Adele, One and Only. La dedico allo staff di Radio Birichina, in particolare alla simpaticissima Betty, che saluto. Ciao Betty, e a tutti i radioascoltatori. Grazie e buonasera.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.

Radio Birichina, in questa serata in cui ci si trova fra amici a mangiare sushi, io ti chiedo gentilmente i Pooh con quella canzone che vuoi tu.

Ciao Radio Birichina, ti ascolto in FM in provincia di Lodi e vorrei che mettessi Surfing Away e la vorrei dedicare a mia sorella Beatrice. Ti voglio un mondo di bene.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Berichina. Attenzione piloti! La F-Team ha aperto la sua nuova pista. Go-kart, moto, quad, tutto per farti correre davvero. Vieni a vivere l'adrenalina pura ad Anzio, via di Cavallo Morto 75, Lido dei Pini. Esperto o principiante, poco importa. Su Google Maps cerca Kartodromo SSC. E per scoprire minicross, quad e pit bike, passa nel nostro showroom in via Nettunense 294 ad Aprilia. A F-Team, l'avventura su due e quattro ruote. A fteamaprilia.com e sui social.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
4: Hit Universal Fun.
5: Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
6: Bella casa, manca solo qualcosa.
7: Una porta di design. Vai da Bartocci.
6: Bartocci propone porte di design, scrigno, pile e Henry Glass. Minimal, eleganti, scorrevoli, filo muro.
7: Qualità made in Italy, assistenza e installazione professionale.
6: Bartocci, apri la porta al design. Via Mezzanile 85, Roma.
7: 06 61 90 90 57 e su bartocci.info.

0: La vera felicità non è il frutto di anni di penose lotte e ansietà. È una lunga successione di piccole decisioni, di essere semplicemente felici nel momento presente. Come disse qualcuno, i minuti sono più importanti degli anni. E Radio Birichina ti regala minuti di felicità. Birichina.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: Da Padova, graffiato per voi, Massimo Artusi. Da Treviso, graffia per voi, Samuel Valeri.
1: Su Radio Birichina, graffia per voi, Samuel Valeri. I got the-

artisti. Sono i graffi di Radio Birichina. Graffia per voi, Samuel Valeri.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
1: Berichina. Fate come gli alberi, cambiate le foglie e conservate le radici. Quindi cambiate le vostre idee, ma conservate i vostri principi. Radio Birichina, riempie la giornata anche con saggezza. Birichina.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
1: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo, anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50. Radio Birichina.
1: Time. Ora. È mezzanotte e 4 minuti.

0: I migliori inizi arrivano dopo le peggiori fine. Abbiate fiducia sempre e in sottofondo la musica di Radio Birichina. Birichina.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti e si chiamano sogni. Con Radio Birichina puoi scegliere se ricordare o sognare.

Lasciati stupire ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

0: forma sbadigliante. Buonanotte. Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: Radio Birichina.
1: Radio Birichina.
2: No problem. Birichina.
3: La forza di
4: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento

Scegliere con chi parlare è importante. Capire con chi tacere lo è ancora di più. Buon ascolto. Questa è Radio Birichina.

0: Il cuscino mi ha chiesto l'amicizia. Mi sa che l'accetto. Buonanotte. Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Birichina. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.